0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En esta comunidad Realexa te ahorramos la terapia. Aquí te puedes desahogar. Manda WhatsApp al 4425024685. La hora exacta es 7:49. Pontexa 95.5. Vamos a corte comercial.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte. XAFM 95.5.